sabor di Italia llega na Subway. Bisa benvenuto nada italianos. Subway serve su tres sops di mas novo, crafted che toque italiano. Prova e hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT con mas sabor ku nunca, llena ku un mix di ham, pepperoni ku salami. Off by all out che creamy chicken bacon Alfredo. No Subway serve

che sabor di Italia llega na Subway. Bisa benvenuto nada italianos. Subway sede su tre substance di mas novo, crafted che toque italiano. Prova e hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT con mas sabor con nunca, llena con un mix di ham, pepperoni con salami. Of by all out che creamy chicken bacon alfredo. No Subway series italianos novo. Chef crafted greatness in cada mordi.